0: su Dimensione Suono Soft.
1: Io non mi dichiarai mai a voce, ma se gli sguardi hanno un linguaggio, anche il più autentico imbecille avrebbe potuto accorgersi che ne ero innamorato cotto.

Ti prendono al primo incontro. Ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: A volte l'amore ci fa vedere quello che non vogliamo e mai ci fa capire quanto siamo fortunati ad avere quel poco che abbiamo. La vita ha bisogno del tempo. Dobbiamo essere forti e saper aspettare.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore.
2: Dimensione suono soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei sogni miei, sostanza dei giorni miei. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Io non sono ciò che mi è capitato di essere. Io sono ciò che ho scelto di diventare.

0: Canzoni d'amore, tutta la notte, senza pausa, su Dimensione Suono Soft.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo ed è come la prima volta.
2: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
1: Non vorrei parlare.
2: Cosa sei?
1: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
2: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
1: Tu sei il mio ieri, il mio...

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: si spegne nei tuoi occhi la luna e si accendono i grilli.
1: Caramelle, non ne voglio più.
0: Se tu non ci fossi, bisognerebbe inventare

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Ci vuole un minuto per notare una persona speciale. Un'ora per apprezzarla. Un giorno per volerle bene. Tutta una vita per dimenticare.

Buongiorno, è giovedì 28 di maggio 2026. Ariete, se la luna è veloce quanto voi quando siete alla guida della vostra macchina, o meglio ancora della vostra moto. Toro, piccole esplosioni in questo giorno dominato dalla luna in Scorpione, ma vi ricordo che la giovedì è sotto il governo di Giove, che per voi è ancora ottimo. Gemelli, prima dell'incendio che ci sarà della luna piena in Sagittario il 31 di maggio, ma la luna sarà già il 30 là, fase che chiude, come ho detto, il mese zodiacale e la vostra stagione. Avete però oggi e domani una luna davvero molto interessante, Cancro. Ma dico silenzio perché voglio sentire parlare la vostra luna, anzi la voglio sentire cantare nello Scorpione, dove diventa veramente scorpionica, devo dire, cattiva anche, no? Un po' velenosa per gli altri, ma non per voi. Leone, come il Toro, l'Acquario, anche voi sarete sottoposti a qualche cattiveria che intende lanciare contro di voi la luna in Scorpione. Vergine, luna, due giorni molto buona per voi. Vergine, anche se Mercurio è negativo, però vi dico, quel Mercurio velocissimo in Cancro è più rivolto al vostro ambiente di lavoro oppure a qualcosa che riguarda la famiglia. Bilancia, lezioni, ripetizioni alla scuola dell'ottimismo. Io conosco Saturno come pochi, lo dico francamente, perché sono 50 anni che lo studio, l'ho visto e avuto nella mia vita in tutte le maniere. E quando questo va contro, il famoso Saturno contro, addio ottimismo, perché questa è proprio una sua caratteristica. Scorpione, innanzitutto segnalo un primato: la luna nel segno è l'ultima della primavera, ma è anche forse la più attiva, la più concreta, anche se anche la più bella. Però, visto che forma questa opposizione con Marte, è una apoteosi della passionalità, senz'altro, però potrebbe anche creare serie discussioni nel matrimonio, nei rapporti stretti, nelle collaborazioni. Sagittario, anche voi siete un po' strani in questo periodo, segnato dal nostalgico e dal mistico Nettuno, stanchi fisicamente, anche se Marte è positivo, ma in Toro è sempre nel campo della salute, della forma. Forse anche c'è una leggera crisi in qualche rapporto. Capricorno, cambiate binario se non vi sentite soddisfatti di certi ambienti, di certe persone o situazioni, anche per qualche cosa di privato. Acquario, buongiorno Venere, stella del mattino. La dea dell'amore vi aiuterà a tenere sotto controllo questa davvero fastidiosa, invidiosa, impossibile luna contro Marte, poi. Luna in Scorpione e Marte in Toro. Però vi ricordo che avete il vostro grande Plutone. Allora, per tornare a voi, Pesci, ci sono sempre sogni belli per voi, esattamente come questa luna meravigliosa di oggi, che porta amore, che porta fortuna.
trovo molto singolare che la luna piena ha dato il via al mese di maggio e lo conclude, solo che la prima era nello Scorpione, la seconda in Sagittario. E allora andremo al mercato dei fiori a comprare un fiore adatto per il nostro amore, il giglio come simbolo del candore, il garofano rosso come amore ardente, bianco per proclamare la nostra fedeltà, rose di tutti i colori per un amore che vi resiste ma che mostra finalmente segnali di cedimento. Fiori di campo, questa è molto carina, fiori di campo per le passioni che sbocciano sotto questa splendente luna nel segno dello Scorpione. Felicità a voi tutti.

Quando nasce un amore, non è mai troppo tardi. Scende come un bagliore da una stella che guardi, e di stelle nel cuore ce ne sono miliardi. Quando nasce un amore, ed è come un bambino che ha bisogno di cure. Devi stargli vicino, devi dargli calore, preparargli il cammino.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Pronti o quasi ad affrontare questa nuova sveglia di giovedì 28 maggio in cui la Chiesa ricorda San Germano, per cui noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome e ovviamente anche a tutte le Germana all'ascolto. E poi facciamo gli auguri anche ai nati oggi e vediamo un po' chi di famoso nasceva proprio di 28 maggio. Iniziamo dalla musica e facciamo gli auguri alla cantante australiana Kylie Minogue e al nostro Matteo Maffucci, cantante degli Zero Assoluto. Poi auguri a Patch Adams, che noi abbiamo imparato a conoscere grazie al film con Robin Williams protagonista. Lui è l'ideatore di una speciale medicina che affianca quella tradizionale, la terapia del sorriso, meglio conosciuta come clown terapia. E poi ricordiamo che oggi nel 1908 nasceva il padre di James Bond, nel senso che nasceva Ian Fleming, l'autore cardine del genere spy story, che ha dato vita appunto all'agente segreto più famoso della storia, 007. E adesso tra l'altro si sta cercando l'attore che diventerà il nuovo volto di James Bond sul grande schermo dopo Daniel Craig. Sono iniziati i provini e c'è chi scommette su Jacob Elordi. Certo, la sua altezza potrebbe essere un limite perché lui è alto 1,96 m, che certo non è che passa inosservato nella folla, che potrebbe essere diciamo un limite per una spia che non dovrebbe farsi trovare. Comunque staremo a vedere. Intanto poi passiamo a qualche fatto storico successo di 28 maggio. Era il 1959 quando due scimmiette di nome Baker e Able rientravano sane e salve a terra dopo che la NASA le aveva spedite in orbita a bordo di un missile Jupiter. Ecco, loro sono stati i primi primati a sopravvivere a un volo spaziale.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
2: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni secondo è la festa della vita.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Quando la mattina siamo stanchi, affaticati, pensiamo di non farcela, ci aiuta la musica con questo pezzo di Morandi, Ruggeri e Tozzi. Si può dare di più su Dimensione Suono Soft.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
6: Cioè?
5: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
6: E conviene?
5: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
6: Dove?
5: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
10: Info e sedi su renord.com.
11: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
12: Ci attende un giovedì inizialmente assolato sul Piemonte e sulla Lombardia con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni su Alpi Prealpi con sconfinamenti verso sera alle zone pianeggianti di entrambe le regioni. I valori massimi diurni su Torino e Milano raggiungeranno i 33-34 gradi. Prevarrà il sole poi nella giornata di venerdì eccetto della variabilità sulle zone montuose del Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: accendete un fuoco d'artificio.
1: Perdutamente su Dimensione Suono Soft di Achille Lauro, che non è più solamente cantante, adesso è diventato anche stilista. Infatti è il nuovo direttore creativo di Don't Up e la sua prima collezione debutterà proprio a Milano allo stadio di San Siro al suo concerto evento del 15 giugno.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Possiamo dirlo forte, noi sogniamo un mondo senza adulti né bambini affamati. E proprio oggi in tutto il mondo si riflette su quanto le nostre piccole scelte quotidiane possano influenzare la sostenibilità globale. Il potere del cibo, di quello bello da vedere, di quello che però troppo spesso sprechiamo, ecco, oggi si trasforma in consapevolezza etica. Per esempio, sapevi che quasi un terzo del cibo prodotto nel mondo viene buttato prima ancora di arrivare in tavola? Lo so, male, però dai, non è tutto nero, c'è una buona notizia, almeno una, dai. Ognuno di noi può fare la differenza semplicemente riscoprendo l'arte del recupero. In molte cucine antiche sprecare il cibo era considerato un sacrilegio perché si riconosceva, no, l'energia e la vita contenute anche solo in un chicco di grano. E allora oggi scegliamo prodotti locali, stagionali e riduciamo gli sprechi domestici, non solo come atto ecologico, ma come modo per sentirci più connessi con il pianeta. Mangiare con gratitudine e attenzione e trasformare il pasto da semplice consumo a un gesto di rispetto universale. È la bellezza proprio di sapere che il nostro benessere non è individuale e isolato, ma cresce solamente insieme a quello della nostra comunità globale, così che domani nessuno debba più avere fame, anche grazie alla nostra buona condotta. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesolosoft.it con tante altre notizie green, ricette e curiosità legate al tuo benessere e relax.
1: Dimensione Suono Soft.

0: scusi, scende alla prossima? No, io vado a Destinazione Paradiso, è il caso di rispondere perché abbiamo appena riascoltato questo pezzo meraviglioso di Gianluca Grignani qui su Dimensione Suono Soft, mentre tra poco siamo pronti ad ascoltare le ultime notizie con la redazione.
1: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
2: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
3: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, oggi, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee!
4: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
5: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone del

0: auto.
1: Cioè?
0: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
1: E conviene?
0: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
1: Dove?
0: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Rissa tra due gruppi di giovani, quasi tutti di origine nordafricana, con bastoni e lancio di sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. Due feriti non in gravi condizioni e cinque contusi, tra cui un bambino di 9 anni. Ripercussioni sulla circolazione di alcuni treni, 13 identificati tra i 19 e i 24 anni. Aggressione a Rozzano, nel Milanese, ferito a coltellate un 22enne di origine marocchina, portato in gravi condizioni in ospedale, indagano i carabinieri di Corsico. Nuovo collegamento da Cremona a Orio, dal 1 giugno la navetta che collega la città all'aeroporto Bergamasco, 6 corse giornaliere. Lo sport, il calcio, Serie C, Brescia-Ascoli alla finale dei play-off, eliminate Salernitana e Catania. Ciclismo, Giro d'Italia, oggi 18ª tappa, Fai della Paganella, Pieve di Soligo. Il presidente USA Donald Trump ha smentito la bozza di accordo mostrata da Teheran alla TV iraniana. Rappresaglia dei Pasdaran, colpita una base militare USA, colpi contro navi nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
4: Proseguiamo con questa sveglia insieme di giovedì 28 maggio qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. C'è una frase che forse non avremmo mai pensato di pronunciare e invece eccoci qui. Andiamo a vedere dei murales in un parco logistico. Sì, perché vicino a Milano, a Lodi esattamente, succede questa cosa meravigliosamente surreale. Cioè, entri pensando ai magazzini e ti ritrovi dentro una gigantesca galleria d'arte a cielo aperto. Ben 5.500 metri quadrati di pareti, di serbatoi, ma anche di strutture industriali, trasformati da 9 artisti in un'esplosione di colori, di visioni, di natura. Insomma, dove prima immaginavi muletti e bancali, adesso trovi strisce, arte e riflessioni sul futuro. E la cosa bella è proprio questa, no? Prendere un luogo che normalmente associamo a delle consegne e trasformarlo in una destinazione dove poter andare. E te lo dico, questo sabato e domenica ci saranno qui dei tour gratuiti con tanto di visita guidata, solo che i posti sono limitati, quindi tocca prenotarsi per tempo se vogliamo andarlo a vedere, e secondo me ne vale veramente la pena.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
5: Ci sono cose che non finiscono come dovrebbero o come vorresti. È che semplicemente sono destinate a finire così, che tu la voglia oppure no.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Something Beautiful di Robbie Williams su Dimensione Suono Soft. Te la ricordi la pubblicità? Anto, fa caldo. Ecco, lo possiamo dire forte in questi giorni perché è arrivato questo anticiclone, come si chiama? Questa variazione di temperature insolita, ecco, che ci ha fatto dire proprio mamma mia che caldo, non ce l'aspettavamo. Tutto insieme poi così è destabilizzante. Ecco, vediamo se questo caldo durerà oppure no tra pochissimo con gli amici di Trebi Meteo.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
6: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
3: Edizione straordinaria. Da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese, con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
4: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
3: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigoldi Skoda Milano.
4: Questa era un'edizione straordinaria.
5: Autorigoldi!
6: A Milano dal 1906.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock. Una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
9: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
10: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
11: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
10: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
12: Mocha Autora doppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
13: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
10: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
13: E chi può aiutarmi davvero?
10: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
13: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
10: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita Istituto Giglio.
14: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
19: Ci attende un giovedì inizialmente assolato sul Piemonte e sulla Lombardia con solo qualche nuvola di passaggio. Nella seconda parte del giorno il transito di una veloce perturbazione porterà dei fenomeni su Alpi e Prealpi con sconfinamenti verso sera alle zone pianeggianti di entrambe le regioni. I valori massimi diurni su Torino e Milano raggiungeranno i 33-34 gradi. Prevarrà il sole poi nella giornata di venerdì, eccetto della variabilità sulle zone montuose del Piemonte. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: momento.
1: Viva la vita su Dimensione Solo Soft di Francesco Gabbani, che è ufficiale, sarà di nuovo un giudice del Talent X Factor, e con lui ci saranno di nuovo Jake La Furia, Paola Iezzi e la new entry Irama, che sarà il quarto giudice al posto di Achille Lauro.

0: Hai presente quando entri in una stanza con un obiettivo chiarissimo e 3 secondi dopo sei lì fermo a fissare magari il frigo come se dovesse parlarti e spiegarti cosa ci fai lì perché tu non te lo ricordi minimamente. Ecco, tranquillo, tranquilla, sappi che non è stanchezza, non è nemmeno distrazione cronica e non stiamo perdendo colpi. Si chiama effetto soglia, ha proprio un nome che, lo so, sembra uscito da una sitcom e invece è un nome che gli hanno dato proprio in neuroscienziati. E cos'è questo effetto soglia? In pratica il nostro cervello lavora per capitoli. Quando attraversiamo una porta lui pensa: bene, scena chiusa, archiviamo il soggiorno, apriamo il file cucina. Peccato che in mezzo magari ci fosse la missione prendi le chiavi in cucina, che però finisce archiviata insieme alla scena precedente. Che lo so, sembra un errore nel sistema, ma in realtà è un meccanismo molto utile perché ci serve a non sovraccaricare la nostra mente. Il problema arriva quando siamo stanchi o distratti e il cervello fa il reset prima del tempo. E come possiamo evitare che questo succeda, che avvenga questo effetto soglia, che spesso, diciamolo pure, ci fa saltare i nervi perché stai lì che ti scervelli per ricordarti cosa dovevi fare e spesso neanche se ne esce, cioè non te lo ricordi se non dopo ore. Ecco, la soluzione secondo gli esperti sarebbe visualizzare l'azione, cioè non pensare solo adesso vado in cucina a prendere le chiavi, ma immaginarti mentre le afferri, magari pensando anche al rumore che fanno. Questo manterrebbe l'intenzione attiva nella nostra memoria di lavoro e così ci farebbe evitare il momento del reset totale. Provare per credere.
1: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Fields of Gold su Dimensione Suono Soft di Sting, che quest'estate si trasformerà in Sting 3.0 per queste due date che ci saranno in Italia, in cui si esibirà con una formazione essenziale di tre elementi, appunto, perciò Sting 3.0: lui, chitarra e batteria. E sarà il 3 luglio a Perugia e il 31 luglio a Bassano del Grappa.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
4: Allora, hai deciso davvero?
3: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
4: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
3: Convenienza, consulenza e vicinanza.
5: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
6: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
10: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
12: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
13: La sicurezza
14: è Volvo.
13: La tecnologia
14: è Volvo.
13: Il prezzo
14: è perfetto.
15: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
16: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
18: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
19: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
20: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. A Milano mancano 600 medici. Chiuso il bando per i camici bianchi di assistenza primaria che uniscono i compiti prima divisi tra medici di famiglia e guardie mediche. I disagi maggiori nel municipio 6. L'ombra di una gang di latinos sull'uccisione del 22enne Gianluca Ibarra Silvera avvenuta tra i binari della stazione di Milano Certosa. Proseguono le indagini. Più pattuglie di notte a Bergamo, vertice in prefettura su furti e spaccate. Al tavolo anche i commercianti che si daranno un vademecum con le indicazioni su come difendersi. Lo sport, il calcio, Serie C, Brescia Ascoli e la finale dei playoff. Tennis, Roland Garros, fuori Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12 secondo turno. Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Il presidente USA Donald Trump ha smentito la bozza di accordo mostrata da Teheran alla TV iraniana. Colpi contro navi nello stretto di Hormuz. L'informazione torna tra un'ora.
1: E iniziamo anche l'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Buongiorno da Laura Buono. A Milano c'è un rito scaramantico che chiunque entri in Galleria Vittorio Emanuele fa, che è il giro col tallone, quindi col tacco delle scarpe, in realtà sulle parti intime del toro in mosaico che sta proprio lì. E come funziona? Che arrivi, metti il piede, giri tu su te stesso e speri che l'universo ti accrediti un po' di fortuna. Il problema però qual è? Che il povero toro, dopo milioni di piroette, si trova letteralmente con un cratere, cioè il mosaico è sceso di ben 2 centimetri e quindi è partito un nuovo restauro, perché ogni tanto tocca rimetterci le mani. L'ultima volta però, va detto, era stato nel 2017, quindi 9 anni fa, forse un po' troppo, non a detta mia, l'hanno detto i restauratori, che suggeriscono che forse sarebbe meglio intervenire un po' più spesso, così da preservare meglio il disegno originale, che ormai ha una certa età, perché questo rito scaramantico pensa va avanti dal 1890, perché in fondo un giretto sul toro non si nega a nessuno, soprattutto quando passi in galleria, visto che la fortuna non basta mai, un giretto lì e speri di cavartela.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ti amo, non so scrivere altro, non trovo che questa unica frase da scrivere. Sei tu che mi hai insegnato a pronunciarla come si deve, con enorme lentezza, staccando ogni parola, con una lentezza di secoli.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: maravilla. Estate, estate, ma che caldo.
1: Puoi dirlo forte, Lorenzo, ma che caldo fa. Estate appena riascoltata qui su Dimensione Suono Soft. E Lorenzo Giovanotti si prepara a vivere un'estate alla grande, visto che torna il Giova Summer Party, che quest'anno si chiamerà l'Arca di Lore. Sarà questa grande festa musicale itinerante che partirà da Olbia il 7 agosto per terminare poi a Roma al Circo Massimo con la data giunta il 13 settembre, perché una data sola non bastava, erano troppe le richieste, quindi ne hanno aggiunto una seconda.
2: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
2: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
3: Cioè?
2: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
3: E conviene?
2: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
3: Dove?
2: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
7: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Dimensione suono soft.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Home di Michael Bublé su Dimensione Suono Soft. Siamo pronti, direi proprio di sì. Lui è pronto con tutti i suoi consigli, quindi noi abbiamo steso il tappeto rosso, lo facciamo entrare e siamo pronti ad ascoltarlo. Eccolo qui, Branco.
1: Buongiorno, è giovedì 28 di maggio 2026. Ariete, se la luna è veloce quanto voi quando siete alla guida della vostra macchina, o meglio ancora della vostra moto. Toro, piccole esplosioni in questo giorno dominato dalla luna in Scorpione, ma vi ricordo che la giovedì è sotto il governo di Giove, che per voi è ancora ottimo. Gemelli, prima dell'incendio che ci sarà della luna piena in Sagittario il 31 di maggio, ma la luna sarà già il 30 là, fase che chiude, come ho detto, il mese zodiacale e la vostra stagione. Avete però oggi e domani una luna davvero molto interessante, Cancro. Ma dico silenzio perché voglio sentire parlare la vostra luna, anzi la voglio sentire cantare nello Scorpione, dove diventa veramente scorpionica, devo dire, cattiva anche, no? Un po' velenosa per gli altri, ma non per voi. Leone, come il Toro, l'Acquario, anche voi sarete sottoposti a qualche cattiveria che intende lanciare contro di voi la luna in Scorpione. Vergine, luna, due giorni molto buona per voi. Vergine, anche se Mercurio è negativo, però vi dico, quel Mercurio velocissimo in Cancro è più rivolto al vostro ambiente di lavoro oppure a qualcosa che riguarda la famiglia. Bilancia, lezioni, ripetizioni alla scuola dell'ottimismo. Io conosco Saturno come pochi, lo dico francamente, perché sono 50 anni che lo studio, l'ho visto e avuto nella mia vita in tutte le maniere. E quando questo va contro, il famoso Saturno contro, addio ottimismo, perché questa è proprio una sua caratteristica. Scorpione, innanzitutto segnalo un primato: la luna nel segno è l'ultima della primavera, ma è anche forse la più attiva, la più concreta, anche se anche la più bella. Però, visto che forma questa opposizione con Marte, è una apoteosi della passionalità, senz'altro, però potrebbe anche creare serie discussioni nel matrimonio, nei rapporti stretti, nelle collaborazioni. Sagittario, anche voi siete un po' strani in questo periodo, segnato dal nostalgico e dal mistico Nettuno, stanchi fisicamente, anche se Marte è positivo, ma in Toro è sempre nel campo della salute, della forma. Forse anche c'è una leggera crisi in qualche rapporto. Capricorno, cambiate binario. Se non vi sentite soddisfatti di certi ambienti, di certe persone o situazioni, anche per qualche cosa di privato. Acquario, buongiorno Venere, stella del mattino. La dea dell'amore vi aiuterà a tenere sotto controllo questa davvero fastidiosa, invidiosa, impossibile luna contro Marte. Poi luna in Scorpione, Marte in Toro, però vi ricordo che avete il vostro grande Plutone. Allora, per tornare a voi, pesci, ci sono sempre sogni belli per voi, esattamente come questa luna meravigliosa di oggi, che porta amore, che porta fortuna. E trovo molto singolare che la luna piena ha dato il via al mese di maggio e lo conclude, solo che la prima era nello Scorpione, la seconda in Sagittario. E allora andremo al mercato dei fiori a comprare un fiore adatto per il nostro amore, il giglio come simbolo del candore, il garofano rosso come amore ardente, bianco per proclamare la nostra fedeltà, rose di tutti i colori per un amore che vi resiste ma che mostra finalmente segnali di cedimento. Fiori di campo, questa è molto carina, fiori di campo per le passioni che sbocciano sotto questa splendente luna nel segno dello Scorpione. Felicità a voi tutti.
2: La radio del benessere. La radio del benessere.

0: l'ultima canzone di queste tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Era Mina con Se Telefonando in questo 28 maggio, che volevo ricordare essere la giornata mondiale del gioco, scelta per ricordare come il gioco sia veramente un diritto fondamentale di tutti i bambini del mondo. Quindi facciamoli giocare, bambini, non solo oggi, ma sempre.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E siamo arrivati al momento dei saluti, perché veramente sono finite queste tre ore di Sveglia Insieme, ma non è finita la mattinata, anzi quella è appena iniziata e prosegue adesso con la compagnia di Federico Grilli fino alle 13. Io ti auguro uno splendido giovedì e ti do appuntamento a domani, perché è venerdì e c'è l'ultima sveglia lavorativa tra virgolette prima del weekend, quindi io domani torno puntuale tra le 6 e le 9 e ti aspetto. Tu raggiungimi pure quando vuoi in base alla tua sveglia e ai tuoi orari. Io sarò qui. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. Tre giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per due sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ogni volta che arrivano le bollette, sono

0: colori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
3: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'Autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
4: Fermo, l'hai visto? Non può essere. Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese.
5: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
4: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
6: Autorigol di a Milano dal 1906.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. 18 persone in ospedale per difficoltà respiratorie, due di loro in codice giallo. A Milano intervento nella notte dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell'ascensore esterno di un palazzo in via Angelo Inganni. Evacuati i condomini, rientrati in casa al termine delle operazioni. Rapine aggravate in metropolitana a Milano, arrestati 4 giovani di origini egiziane, hanno tra i 20 e i 22 anni, colpi tra marzo e settembre 2025. Nel Varesotto, lavori di potenziamento dell'infrastruttura, dal 15 giugno chiude per 3 mesi la ferrovia tra Cocchio e l'Aveno Mombello Lago, rinnovo totale dei binari e sostituzione degli scambi. Lo sport, calcio, Serie C, Brescia-Ascoli alla finale dei playoff, tennis, Roland Garros fuori, Lorenzo Sonego e Jasmin Paolini, alle 12 secondo turno, Jannik Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Sciopero generale, si profila una giornata di disagi domani per trasporti, scuola e sanità. Dalle 22 di stasera scatta quello di autostrade, da mezzanotte quello del comparto aereo. L'informazione torna tra un'ora.
9: Buongiorno e buon giovedì, questa è la tua radio del benessere che ti accompagna nella difficile mattinata. Beh, è un'impresa svegliarsi presto e fare tutte le attività che solitamente facciamo, magari per i più fortunati svegliarsi con calma e in questo momento sentire Dimensione Suono Soft e prendersi un meraviglioso caffè. E da parte mia c'è la più totale invidia, possiamo dirlo. Allora intanto buongiorno a Laura Buono che ti ha accompagnato fino a pochi istanti fa. Le prossime 4 ore qui su Dimensione Suono Soft le trascorriamo insieme. Io sono Federico Grilli e ti porterò con me questo meraviglioso viaggio fino alle 13 di questo giovedì. Tanti saranno gli appuntamenti con Beppe Pellegrino, Travel Experience, la simpatia di Francesca Romana Barberini e naturalmente i suoi segreti in tavola, e poi non possono mancare le nostre Good Life, ma non manca neanche tanta buona musica. E allora iniziamo subito questa prima ora insieme, lo facciamo con un grande classico firmato da Lucio Battisti, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore, lo interpretano per noi le più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
11: Esisteranno anche 1000 ragioni, 1000 ostacoli, 1000 motivi per cui la vita ci impedisca di stare insieme. Ma io sono testarda e non mi faccio ferire da niente. Anche se alle volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

0: Grandi classici internazionali su Dimensione Suono Soft, la tua radio del benessere. Fra poco i nostri viaggi, ovvero Travel Experience, insieme a Beppe Pellegrino. Se vuoi sapere dove ci porterà oggi, rimani con noi.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
3: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
1: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
2: E chi può aiutarmi davvero?
1: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
2: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
1: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
4: Giglio. C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. Usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.

0: Amo. E ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro. Nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Compro oro
2: Scegli
1: d'oro.
2: Un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina. Un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
3: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
4: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del Benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e

0: La musica italiana di Antonello Venditti su Dimensione Suono Soft con la sua Giulio Cesare. E ora è il momento di viaggiare e lo facciamo insieme a Beppe Pellegrino.
1: Travel Experience.
2: Buongiorno navigatori, oggi partiamo da Brac e ci rivolgiamo a Var. Il mare ha il colore del vetro questa mattina, uno di quei giorni in cui navigare diventa quasi una forma di meditazione, yoga visivo. Pensate, questa me la sono inventata ora, yoga visivo. Lasciamo Brac molto presto con il vento leggero che accompagna la vela verso Var, ma non è quella delle feste dei locali, la nostra Var è quella diversa, quella che si fa solo con la barca. Quindi attracchiamo in una piccola insenatura circondata da colline viola, di lavanda. L'area qui cambia un po', completamente no, ma un po' profuma d'estate, di erbe selvatiche e sole molto molto caldo. Prendiamo le biciclette e attraversiamo le stradine strette tra vigneti e muretti di pietra. Sembra di essere quasi in Normandia, in Francia, dove troviamo le lavande, i profumi. Però siamo in Croazia. Ogni tanto ci si ferma soltanto per guardare il panorama. Io poi, se sento il mare e lo vedo, anche da lontano, le isole sparse all'orizzonte e questa pace sono quasi irreali. Non ti viene voglia di lasciare il posto, ti viene voglia di stare lì a guardare queste isolette rotonde con tutta la sabbia bianca intorno. E vabbè, però bisogna tornare a bordo e ovviamente troviamo il nostro grande marinaio, cuoco, chef, imprenditore, tutto lui, Luca, che è ai fornelli. Stavolta prepara il peca tradizionale croato e la carne cotta lentamente sotto la campana di ferro, patate, cipolle e rosmarino. Insomma, una cena un po' particolare, poco pesce, più campestre, diciamo, una cena lenta di quelle che durano ore. Ci sono posti che fanno rumore anche nel silenzio, questa è una delle frasi che vi ripeto spesso, perché è così. Provate, Var stasera è uno di quei posti, quindi vado a dormire molto sereno, pronto a partire per la prossima isoletta, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
3: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere, insieme a Vasco Rossi e la sua Vivere chiudiamo la nostra prima ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Dobbiamo parlare. Non possiamo più rimandare.
5: Allora, hai deciso davvero?
4: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
5: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
4: Convenienza, consulenza e vicinanza.
6: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese. Conforto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
10: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano è al Nerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
11: Autorigol di...
12: A Milano dal 1906.
13: C'è un nuovo modo di vivere il barbecue. Da Bedetti Garden arrivano i nuovi barbecue Weber. Scegli il tuo modo di grigliare e trasforma ogni momento in un'esperienza. Scopri anche le cucine da esterno, eleganti e personalizzabili, per vivere il giardino tutto l'anno. Gardenbedetti.com, a Cantù in via Genova 2. Aperti anche la domenica.
14: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
16: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile.

0: 20 servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano. Arrestati 4 giovani di origini egiziane. Tutti con precedenti, hanno tra i 20 e i 22 anni. Ricercato un quinto. I colpi tra marzo e settembre 2025. Rissa nella serata di ieri tra due gruppi di giovani, quasi tutti di origine nordafricana, con bastoni e lancio di sassi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese. 2 feriti non in gravi condizioni e 5 contusi, tra cui un bambino di 9 anni, 13 identificati tra i 19 e i 24 anni. 18 persone in ospedale per difficoltà respiratorie, 2 di loro in codice giallo. A Milano intervento nella notte dei vigili del fuoco per un incendio divampato nell'ascensore esterno di un palazzo in via Angelo Inganni. Lo sport, il calcio, la Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei play-off. Tennis, Roland Garros, fuori Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12 secondo turno. Yannick Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Matteo Messina Denaro, scoperto il tesoro della droga del boss, sequestrati oltre 200 milioni tra Europa, Libano e Isole Cayman, 3 arresti. L'informazione torna tra un'ora.
3: Un buongiorno da parte mia e naturalmente un buon giovedì sulla tua radio del benessere. Sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 13 di questa giornata. Allora, ci sono lettini, palestre all'aperto, piscine, yoga, sto parlando del Cora Beach, che è il lido all'interno dell'idroscalo di Milano, che praticamente fino al 31 luglio, per gran parte dell'estate, questa spiaggia accoglierà chi cerca fresco, ma anche chi cerca relax dal caldo cittadino, con una meravigliosa piscina, lettini singoli, cabine extra large per gruppi fino a 4 persone. Allora, ad accogliere i cittadini ma anche i turisti in fuga dall'asfalto, chiamiamolo così, saranno diverse attività gratuite come, non so, sessioni di yoga, momenti di mindfulness e poi ovviamente tutta una serie di attività che vanno un po' a così a riempire proprio l'orario nell'arco della giornata. Noi invece parliamo di musica a questo punto su Dimensione Suono Soft, perché apriamo una nuova ora insieme e lo facciamo con un grande protagonista. Lui è Barry White, il vocione americano che tanto ci ha fatto ballare nell'arco degli anni. E prima di ascoltarlo, come ormai è nostra consuetudine, lo facciamo anticipare da un aforisma d'amore.
4: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
5: Hai irradiato il buio di questo momento. Sei entrata nella mia vita e da quel momento non ho più pensato al buio che mi circondava. Sei la lampada del mio mondo. Sei la luce della mia vita.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Fra poco su Dimensione Suono Soft l'appuntamento sarà con le nostre Good Life e ti parlerò di gioco, perché spesso lo associamo solo all'infanzia, ma in realtà giocare è proprio una necessità anche da adulti. E se ne vuoi sapere di più, beh, rimani con noi.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola. Viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, il ritmo elegante di Bossa Club, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
4: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
2: Mocca Auto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in Viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
3: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
4: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
5: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
6: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
7: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
8: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
11: Info e sedi su renord.com.
12: Dimensione suono soft.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Nella mattinata di giovedì su Dimensione Suono Soft, insieme a me, Federico Grilli, apriamo il nostro appuntamento dedicato alle good life. Lo sai che ogni giorno trascuriamo una delle forme di benessere più semplici e potenti? Parliamo proprio del gioco. Spesso lo associamo solo all'infanzia, ma in realtà giocare è una necessità anche da adulti. La International Toy Library Association, promotrice della giornata mondiale del gioco, ricorda quanto il divertimento sia importante per un equilibrio mentale, ma anche per le relazioni sociali. Studi scientifici hanno infatti dimostrato che attività come giochi da tavolo, carte, sport o rompicapi aiutano il cervello a restare proprio attivo, stimolando la neuroplasticità, cioè la capacità di creare nuove connessioni neurali. Giocare riduce anche il cortisolo, l'ormone dello stress, e migliora creatività e capacità di adattamento. Quindi non è un caso se gli animali considerati più intelligenti come delfini e primati continuano a giocare anche da adulti. Forse crescere davvero non significa smettere di giocare, ma imparare a non perdere mai quella leggerezza che tiene viva la mente. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Quante cose si possono fare in una notte? E quante notti ci vogliono ancora e ancora? One More Night, Phil Collins su Dimensione Suono Soft.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: All'S Lunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331-109-6466.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano, arrestati 4 giovani di origini egiziane, tutti con precedenti, hanno tra i 20 e i 22 anni. Ricercato un quinto, i colpi tra marzo e settembre 2025. A Milano mancano 600 medici, chiuso il bando per i camici bianchi di assistenza primaria che uniscono i compiti prima divisi tra medici di famiglia e guardie mediche, i disagi maggiori nel municipio 6. Più pattuglie di notte a Bergamo, vertice in prefettura su furti e spaccate, al tavolo anche i commercianti che si daranno un vademecum con le indicazioni su come difendersi. Lo sport, il calcio, Serie C, Brescia-Ascoli è la finale dei play-off, tennis, Roland Garros, fuori Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini alle 12 secondo turno, Yannick Sinner, Juan Manuel Cerundolo. Sciopero generale, si profila una giornata di disagi domani per trasporti, scuola e sanità, dalle 21 di stasera quello dei treni, dalle 22 di autostrade, da mezzanotte quello del comparto aereo. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio subito ad Enrico Mentana.
14: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Sibi spacem parabellum.

0: come se vuoi la pace, prepara la guerra. E quello che continua ad accadere nel Golfo. Gli americani hanno colpito delle postazioni a Bandar Abbas. Gli iraniani hanno risposto affermando di aver colpito, ma non si capisce bene come e quale base americana nella zona. Questo fa capire che la trattativa avviene anche così. E si sa che la posta in gioco è la libera circolazione attraverso lo stretto di Hormuz e la dislocazione dell'uranio arricchito che sta attualmente in territorio iraniano. Ma se siamo ancora a questo, ai colpi di guerra, ai lampi di battaglia per riuscire a ottenere qualcosa di più, vuol dire che la trattativa non è certo nella fase finale, nella fase che si sperava fosse quella come veniva raccontata nei giorni scorsi. Il rischio è di una recrudescenza del conflitto, cioè la trattativa si interrompa e torni la parola soltanto alle armi. Anche perché sembra una situazione contagiosa. Sicuramente i falchi del governo israeliano dicono adesso andiamo avanti nella nostra opera contro Hezbollah in tutto il Libano. E addirittura Smotrich, che insieme a Ben-Gvir è l'uomo nero del governo israeliano, dice per ogni soldato israeliano ferito in Libano facciamo radere al suolo 100 edifici di Beirut. La rappresaglia, insomma, dentro una guerra, dentro una trattativa.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: La musica ritorna sulla tua radio del benessere dopo l'appuntamento con l'informazione di nuovo insieme in diretta fino alle 13 di questo giovedì 28 maggio. Sono Federico Grilli e quella che stai ascoltando è Dimensione Suono Soft. Allora parliamo di Mind, che praticamente è la città milanese che dovrebbe rinascere sulle ceneri dell'ex Expo da 4 miliardi. Allora, quando sarà terminato questo progetto si ipotizzano circa 60.000 visitatori al giorno, oggi sono circa 10.000. In questa zona si sta costruendo anche il nuovo campus della statale, che per l'università è un'operazione molto costosa. Ci sarà perfino un monastero quando saranno finiti i lavori. E come cambierà questa enorme area di Milano? A Mind, questo è il nome, da quando è finito Expo hanno cominciato anche a coltivare l'olio. In fondo al distretto sono nati dei terreni sull'esposizione universale, ci sono un centinaio di vigneti, sono nella zona più a est, quella che in linea d'aria arriva fino all'ospedale Sacco. Nascerà anche quindi un monastero, come dicevamo, e poi ovviamente ci sono tanti aggiornamenti che man mano che arriveranno cercherò di darteli. Noi su Dimensione Suono Soft apriamo la nostra nuova ora insieme a Ligabue. Prima di ascoltarlo, un aforisma d'amore.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Quando l'infinito avrà una fine e i fiori smetteranno di nascere a primavera, quando le onde del mare non avranno più la forza di ricominciare come il nostro amore, quando non ricorderò più il tuo nome e il nostro primo bacio, smetterò di amarti.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: tra poco su Dimensione Suono Soft parleremo di food e lo facciamo insieme a Francesca Romana Barberini e i suoi segreti in tavola. Rimani con noi.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, bossa club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
4: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Milano dal 1906.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
11: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
12: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
13: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
14: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
15: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
16: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
17: Cioè?
16: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
17: E conviene?
16: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
17: Dove?
16: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
17: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
17: Dimensione Suono Soft.

0: Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.
1: Oh Lord, here I go, get the highs, so high the lows. You set me up with all your souls and I watch them fall like

0: Tutto è pronto su Dimensione Suono Soft per il nostro appuntamento enogastronomico insieme a Francesca Romana Barberini. Allora, ascoltiamolo insieme.
1: Segreti in tavola.
2: Buongiorno a tutti, benvenuti a Segreti in tavola. Oggi è giovedì, sapete che di giovedì mattina in questo programma si parla di vino, non solo giovedì mattina, ma in particolare il giovedì mattina. Lo facciamo in compagnia di un amico e di un appassionatissimo esperto, anima e cuore dell'enoteca online in wine.com. Lui è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato a Segreti in tavola.
3: Ciao Francesca, buongiorno.
2: Allora, sabato 30 e domenica 31 maggio, quindi il prossimo weekend, torna a Cantine Aperte. Io immagino che tu saprai i segreti di tutta Italia di questa nuova edizione. Cosa succede?
3: di tutte le cantine che partecipano all'edizione.
2: Tutto di tutto. Esatto. Abbiamo solo un paio di minuti per raccontarli, però.
3: No, comunque è sempre un appuntamento bellissimo a Cantine Aperte. Quest'anno si svolge, come dicevi tu, sabato 30, domenica 31 maggio, poi a volte ci sono anche altre attività, insomma va sempre seguito il sito movimentoturismodelvino.it, questo è il sito di riferimento per Cantine Aperte, ed è sempre appunto una bella occasione per andare a conoscere di persona i vignaioli, i produttori, ma anche tante altre persone che poi gironzolano intorno alle cantine. Sono sempre tante belle cose da vedere. Questa è la 34esima edizione, quindi insomma un'attività già ben affermata. E io penso che un salto lo farò. Io, forse gli ascoltatori lo sanno, abito a Roma come te e quindi ho dato uno sguardo al sito del Lazio, si chiama MTV Lazio, bellissimo, il Movimento Turismo del Vino Lazio, e sul sito si trovano le cantine, quindi del Lazio, che aderiscono a questa iniziativa. Nel Lazio sono 12 cantine sparse in vari paesi, fra cui Frascati, Monte Porzio Catone, Piglio, la zona del Cesanese, Zagarolo, c'è qualcosa anche a Latina, quindi insomma parecchie destinazioni sicuramente insomma facilmente raggiungibili un po' per tutti, perché sono dislocate in tutta la regione. E perché è bello andare a Cantine Aperte? Perché comunque anche io ogni volta che metto piede in una cantina o in vigna imparo qualcosa, cioè non c'è niente da fare, essere lì sul posto vuol dire proprio entrare in contatto diretto con il produttore, con chi ci lavora, e quindi non è solo questione di assaggiare i loro vini, ma anche di farsi raccontare qualche segreto, farsi raccontare come lo fanno. È bello fare domande sul suolo, soprattutto quando si va in vigna, spesso il vignaiolo si mette con le mani nella terra, ti fa vedere come è fatto il suolo, quindi insomma è sempre un'esperienza bellissima andare a trovare.
2: Allora, vi ricordiamo questo weekend, quindi sabato 30 e domenica 31, Cantine Aperte. Sul sito del Movimento Turismo del Vino trovate tutti gli appuntamenti di tutta Italia. Maurizio, grazie, buona giornata e buon Cantine Aperte.
3: Tra l'altro sì, il tempo sarà bellissimo, andiamo sicuramente.
2: Andiamo sicuramente, a presto, ciao.
3: Ciao.
2: L'appuntamento con Segreti in Tavola torna più tardi, vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in Tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in Tavola torna alle 17.35 su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale anche in mobilità. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: E con la musica italiana firmata da Renato Zero su Dimensione Suono Soft e i suoi Nei Giardini che nessuno sa, si chiude un'altra ora. Rimani con noi, fra poco l'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, oggi, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
5: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
6: Allora, hai deciso davvero?
5: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
6: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
5: Convenienza, consulenza e vicinanza.
7: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
8: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
9: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete.

0: gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in Via Domenico 1021 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
5: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
6: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. A Brescia, 52esimo anniversario della strage neofascista di Piazza della Loggia, 8 rintocchi, tanti quanti le vittime. Alle 10.12 hanno dato il via alle celebrazioni. Rapine aggravate sui mezzi pubblici a Milano tra marzo e settembre 2025, in manette 4 giovani di origini egiziane tra i 20 e i 22 anni, tutti con precedenti, si cerca un quinto. Autocombustione tra le rotobale di Fieno in un'azienda agricola di Comignano sul Naviglio, in provincia di Cremona. Le fiamme hanno raggiunto una stalla uccidendo 10 vitelli. Calcio, Serie C, Brescia-Ascoli e la finale dei playoff. L'andata il 2 giugno al Rigamonti alle 21.15. Tennis, Roland Garros, in questi minuti secondo turno, Sinner, Cerundolo. Sciopero domani per trasporti, scuola e sanità. Dalle 21 di questa sera tocca ai treni, da mezzanotte quello del comparto aereo. Domani tocca invece ai mezzi pubblici nelle città coinvolte, naturalmente anche in Milano. In tutto ci ritroviamo tra circa un'ora.
7: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti. Io sono pronto per ritornare in diretta insieme a te sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli e ti accompagnerò fino alle 13 di questo giovedì 28 maggio. Ti volevo anche ricordare che hai una possibilità che non dovresti sprecare, cioè quella di poter scegliere e votare tutta la musica che più ti piace. Ti dico anche cosa devi fare. Devi andare sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipare al test musica soft. Ascolterai e voterai tantissime nuove canzoni ogni settimana, avendo anche la possibilità di segnalarci quella che è la tua canzone preferita se magari non la trovi nella lista. E poi naturalmente rimani all'ascolto di Dimensione Suono Soft insieme a noi giorno dopo giorno per costruire una community sempre più grande di appassionati di musica. Apriamo l'ultima ora insieme, lo facciamo con un grande classico, chissà se questo l'hai scelto proprio tu. Lui è Harry Nilsson con Without You, ma prima di ascoltarlo lo facciamo anticipare per noi da un aforisma d'amore interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
8: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
9: Questa cosa che tu arrivi e io inizio a sorridere non deve finire.

0: Dimensione suono soft, emozioni uniche, con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Volevo essere un duro, che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore.

sai dove andare, ma sai che ovunque andrai, al fianco tuo.

0: Una carriera meravigliosa quella di Craig David, da vocalist nei club londinesi a cantante a tutto tondo. Questa era Walking Away. Dimensione Sono Soft, la radio del benessere, fra poco di nuovo con te.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
3: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
5: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
6: Info e sedi su renord.com.
7: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
7: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
7: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
9: Giglio. Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
12: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore. E più in là c'è l'Orsa Minore.
13: E quella lassù?
12: È la costellazione del benzinaio.
14: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
15: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
16: Dimensione suono soft.

batteria, tastiere, basso, archi e l'inconfondibile voce di Raff.

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Immensa come sempre Giorgia e la sua Come saprei, una di quelle canzoni, devo dire, difficilissime da cantare, anche sotto la doccia. Ancora una buona giornata da parte mia, sono Federico Grilli, questa è Dimensione Sono Soft, la musica naturalmente continua, Italia con Italia, è la volta di Claudio Baglioni con la sua La vita adesso. Inizialmente pensa che Claudio Baglioni aveva veramente molti dubbi sulla pubblicazione di questo album, perché lo trovava un po' diverso e forse anche poco radiofonico, soprattutto per la durata insolita dei brani, ma anche per i testi molto intensi. Invece diventò un grande fenomeno e l'album rimase addirittura 27 settimane consecutive al numero 1 delle classifiche italiane.

0: dimensione suono soft. I più grandi successi soft di ieri e di oggi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft.

0: un meraviglioso mondo di fantasia e la magia inevitabile degli Earth, Wind & Fire con questa Fantasy. Questa è Dimensione Suono Soft. Fra poco sulla tua radio del benessere l'appuntamento sarà con l'informazione, ma prima di ascoltarlo ci salutiamo. Concludo qui con te il mio appuntamento, ma ti voglio ricordare che fra poco, quindi subito dopo l'informazione, ci sarà Fabiana Sera che ti accompagnerà nel pomeriggio della tua radio del benessere, appunto Dimensione Suono Soft. Noi invece ci ritroveremo nella giornata di domani, venerdì. Finalmente siamo in procinto di avvicinarci sempre di più al tanto agognato weekend e ti accompagnerò a partire dalle 9 del mattino. Sono Federico Grilli, ti saluto e ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere. Dimensione Suono Soft. A domani.
1: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
2: Io lo faccio per proteggerti.
1: È un momento difficile e tu te ne vai.
2: Meritiamo di più, tutti e due.
1: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
2: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
3: Tempi difficili? Scegli Linea Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, oggi, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
5: Fermo! Hai visto?
6: Non può essere!
5: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
7: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
8: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
9: Autorigol di a Milano dal 1906.
10: Amici quattro zampe e non solo, hanno un regno tutto loro. Nel Pet Zoo di Garden Vedetti, cuccioli, pesci, conigli e piccoli animali, mangimi di qualità, accessori e molto altro. A Cantù in via Genova 2 e su gardenvedetti.com. Aperti anche la domenica.

0: parole suono soft. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si analizzano le telecamere della stazione di Certosa a Milano per trovare i nomi dei responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera, il giovane aggredito da 8 o 9 persone. 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, 8 rintocchi alle 10:12 hanno dato il via alle celebrazioni. Artigiani in fiera, anteprima d'estate, dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano Ro, tutti i giorni dalle 10 alle 22:30, sentiamo Antonio Intiglietta, presidente di GEFI S.p.A.
2: Abbiamo una presenza imponente della Calabria con 90 imprese, della Sicilia con 80, della Lombardia con 40 imprese, della Puglia, non vorrei fare torto a nessuno, poi ovviamente abbiamo l'Algeria, l'India, il Nepal, la Francia, la Spagna, veramente la ricchezza dell'espressione artigianale nella nostra fiera è veramente ricca e viva.
1: Tra le altre notizie, in Svizzera un uomo grida Allah Akbar, accoltella 3 persone in una stazione, è stato arrestato. E tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
3: Vabbè, qui siamo agli sgoccioli, devo essere sincera, perché 28 è parente di 30, 31, è ultima settimana, ci siamo. Abbiamo finito pure maggio, siamo in piena primavera, direi quasi estate, viste le temperature che stanno piano piano alzando. Io ti auguro ogni bene come sempre, come ogni primo pomeriggio. Ringrazio e saluto anche Federico Grilli, che è stato con te fino ad ora, la mia voce, quella di Fabiana Sera. Restiamo insieme fino alle 17, ho un sacco di cose di cui parlarti, succulente, perché oggi si parlerà di hamburger. Tra l'altro, leggendo hamburger, io mi sono ricordata di Poldo. Questo vuol dire che sono molto anziana, devo essere sincera, però ti ricordi il braccio di ferro che c'aveva questo amico Poldo? Me lo ricordo, un po' panciuto, tanto simpatico, che era l'amico che mangiava un sacco di hamburger. Ti spiegherò un sacco di curiosità, perché oggi è una giornata molto molto interessante e anche sarà divertente conoscere un po' meglio anche vari tipi di burger senza ham, e quindi ne parleremo nella prima Good Life. Seconda Good Life, oggi è giovedì, quindi momento culturone, e con una cosa molto molto interessante, un proverbio. È un detto che fa un po' cazzotti, perché parleremo di amaro, di dolce, tanta saggezza, tanta verità. Quando si parla di verità non sempre ci piace, ma ci piace un sacco invece. Collegamento un po' forzato. Ci piace un sacco però la musica di Dimensione Sono Soft, primo discone bellissimo che sai a memoria, quindi lo cantiamo insieme.
0: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: L'unica cosa che mi porterebbe sulla luna non è poter realizzare qualcosa di impossibile, né avere soldi, né avere quello che altri non hanno, ma solo poterti tenere tra le mie braccia. Un'emozione che nessuno capirebbe.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Imagine Dragons con Bad Liar. Io tra un po' ti parlo di hamburger e di burger in generale.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve, la passione resta. Info su mochaautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiaDelSerramento.it.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperto. Aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
11: Edizione straordinaria, da Autorigoldi Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie, Kamiq, tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 499, TAG 6 e 17.
12: E c'è di più! Per due mesi Autorigoldi Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
11: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigoldi Skoda Milano.
12: Questa era un'edizione straordinaria.
13: Autorigoldi
14: a Milano dal 1906.
15: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
14: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
15: E chi può aiutarmi davvero?
14: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
15: Fai come me, contatta l'813-4787.
14: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 813-4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
16: Istituto Giglio.
17: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
16: Cioè?
17: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
16: E conviene?
17: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
16: Dove?
17: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Dimensione Suono Soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Allora, vediamo un po'. Quando si pensa ad un hamburger, la mente va subito alla carne, alle salse, al junk food, al fast food, ai pasti veloci. Ma attenzione, perché negli ultimi anni devo dire che l'hamburger è diventato anche il simbolo di qualcosa di diverso, cioè il modo in cui stiamo cambiando il nostro rapporto con il cibo, tra virgolette, facile, no? Oggi ne esistono di tanti tipi. Togliamo ham, vediamo i burger di legumi, tofu, barbabietola, quinoa, verdure grigliate, non per imitare perfettamente la carne, ma piuttosto per offrire alternative più leggere, sostenibili e varie. Molti nutrizionisti consigliano di alternare le fonti proteiche durante la settimana introducendo proprio più alimenti vegetali, no? Senza trasformare il cibo in una punizione o in una rinuncia continua, perché hanno tantissimo sapore. La cosa interessante è che sempre più persone scelgono burger vegetali non solo per motivi etici, ma anche proprio per sentirsi più leggeri, sperimentare nuovi sapori. E poi esiste un aspetto spesso sottovalutato, cioè il cibo anche convivialità. L'hamburger in tutte le sue versioni è uno di quei piatti che mette proprio buon umore insieme a persone diverse attorno allo stesso tavolo, quindi chi mangia carne, chi preferisce alimenti vegetali, chi cerca equilibrio, chi vuole semplicemente stare bene senza rigidità. Quindi mangiare in modo sano non significa vivere controllando ogni boccone, significa costruire un rapporto più consapevole e diverso con ciò che ci nutre in modo sano. Che cosa ne pensi? Viva la giornata dell'hamburger! Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Vero?
1: Sì, io vado. Ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
0: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
2: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio A5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta. Facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
3: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: La sicurezza
9: è Volvo.
8: La tecnologia
9: è Volvo.
8: Il prezzo
9: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
10: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
11: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
12: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Sotto rintocchi di campane per le 8 vittime, Brescia ricorda oggi la strage di Piazza della Loggia del 28 maggio del 1974. Torna a Fiera Milano Ro, artigiano in fiera, anteprima d'estate, dal 29 di maggio al 2 giugno, tutti i giorni, dalle 10 alle 22.30. Abbiamo sentito Antonio Intiglietta, che è presidente di Gefi S.P.A.
13: È proprio un luogo di festa, no? In fondo fiera vuol dire festa, feria, ed è un'occasione stupenda per questo lungo weekend del 29 maggio al 2 giugno, per potersi ritrovare e ritrovare i nostri artigiani.
12: Domenica è la giornata mondiale contro il tabacco. Aio Mayer e Fondazione Umberto Veronesi chiedono un'accisa fissa di 5 euro su tutti i prodotti da fumo e da inalazione di nicotina. Si firma su 5eurocontroilfumo.it. Tennis, Roland Garros, Cobolli al terzo turno, Sinner avanti di 2-7 su Cerundolo. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
14: Che bello coglierti dopo l'informazione, grazie sempre alla nostra redazione, in un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Oltre alla musica, che chiaramente ti piace a scatola chiusa, ti piace anche il cinema? Se la risposta è sì, allora ti propongo 120 film, proiezioni gratis in 24 piazze, si chiama Milano Film Fest ed è in partenza la settimana prossima, quindi dal 4 al 9 giugno. Ti lascio anche il sito milanofilmfest.it e quindi ritorna con la proiezione di tantissimi film in diversi luoghi della città, cinema, teatri, questa seconda edizione del festival per una settimana dedicata al grande cinema con la direzione artistica di Claudio Santamaria, che trasformerà appunto le vie e le piazze di Milano in un palcoscenico diffuso. Informati per tutti quanti, diciamo il cartellone, no? Per tutti quanti i titoli del palinsesto, che unisce anteprime cinematografiche, anticipazioni delle prossime serie TV con incontri anche e due concorsi internazionali per lunghi e cortometraggi. Poi insomma, basta che sia cinema, secondo me ti porti sempre a casa grandi emozioni. Questo è il mio punto di vista, cioè anche se vai senza

0: sapere chi sono gli attori, senza sapere la trama. Anzi, io vado sempre senza sapere la trama, perché altrimenti che sfizio c'è? Ti porti sempre a casa un'emozione diversa, qualcosa su cui riflettere. Non so se sei d'accordo. Continuiamo. C'è musica di Dimensione Sono Soft, discone bello bello, diciamo age, datato, ma che ci piace sempre riascoltare. Mamas and Papas con Dream Little Dream. Buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdere.

0: Cesare Cremonini con la nuova stella di Broadway. Che cosa succede se un cartello cade e diciamo indica in maniera sbagliata dall'altra parte un campo, una spiaggia naturista? Te lo racconto tra poco perché è veramente successo in Sardegna.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
5: Meno di quanto pensi! Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
6: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
7: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
8: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Barattolino San Montana 500 grammi a soli 2,99 euro. Salamella Lodigiana sottovuoto a 3,99 euro al chilo. E filetto di salmone norvegese a 15,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
12: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
13: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
14: Cioè?
13: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
14: E conviene?
13: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
14: Dove?
13: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
14: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro orodoro.it.
16: Dimensione suono soft.

vergogna senza parole. I Pooh, intanto, con la donna del mio amico, sono dimensioni, sono software. La famiglia media italiana, composta da 4 persone, figli bellissimi, Sacchiello, Paletta e Asciugamani, si avviano nella spiaggia di Portoferro, siamo a Sassari, a fare il bagno, e, insomma, in una giornata media, normalissima. Solamente che, arrivati a destinazione, cosa succede? Che trovano i nudisti. Perché? Perché un attimo prima il cartello che indicava una serenissima e correttissima spiaggia nudista si era inclinato, si era un po' come nel ciclone, ti ricordi il film I Pieraccioni? Si era inclinato indicando in modo erroneo la spiaggia per nudisti, invece che a sinistra a destra, e quindi la famigliola italiana media si vuole andare a fare un bellissimo bagno corretto con i loro costumini, e invece no, attenzione, confine spiaggia nudista, aria inizia qui e invece iniziava dall'altra parte. Che cosa è successo? Te lo voglio leggere sui giornali perché fa molto molto sorridere. E vabbè, spiaggia nudista contro spiaggia con Secchiello e Paletta.

0: Nell'ora della siesta un disco perfetto per quest'ora, The Sound of Silence, Simon & Garfunkel. Cedo volentieri la linea ai nostri giornalisti per gli ultimi aggiornamenti.
1: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
2: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
3: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti.

0: massimo e se scende risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su a5.it. Chiamaci all'800 098 555.
1: Se ami il verde, devi conoscere Garden Vedetti. Piante e fiori, idee e progetti per giardini e terrazzi, arredo outdoor, il Weber Store dedicato al barbecue, home decor e un pet shop davvero speciale. Garden Vedetti, a Cantù in via Genova 2, aperti anche la domenica. Scopri di più su gardenvedetti.com e seguici sui social.
2: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22 98731. Comprooroodoro.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Si analizzano le telecamere della stazione di Certosa a Milano per trovare i nomi dei responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8 o 9 persone. 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, 8 rintocchi dalle 10:12 hanno dato il via alle celebrazioni. Artigiano in fiera, anteprima d'estate, dal 29 maggio fino al 2 di giugno siamo a Fiera Milano Ro tutti i giorni dalle 10 alle 22:30. Abbiamo sentito Antonio Intiglietta, presidente di GEFI SPA.
8: Un grande amore per il lavoro, per la natura che prodotto, che rispettano la natura e le persone. Questo è veramente il cuore dell'economia che si esprime attraverso l'artigianato nella nostra fiera, ed è sempre una sorpresa incontrarli o leggere la loro storia, perché si capisce che ci può essere un modo diverso di vivere e di lavorare in questo mondo così confuso e contraddittorio.
7: Dal 3 giugno al 30 settembre per lavori di potenziamento programmati cambia la circolazione tra Voghera e Pavia sulla linea ferroviaria Milano-Genova. I collegamenti saranno garantiti sul percorso abituale o dal 20 luglio al 28 agosto sui itinerari alternativi. Allerta gialla per rischio temporale in Lombardia e Milano scatta proprio in questi minuti fino alla mezzanotte. Ci risentiamo tra un'ora.
9: Un'altra ora insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ti auguro ogni bene, lo faccio preparandoci a vivere un'altra etimologia delle altre radici del nostro proverbio del giovedì, culturone naturalmente. 15:40 con me Fabiana Sera, con te che hai scelto di ascoltare Dimensione Suono Soft. Amaro, dolce e tanta saggezza. Non ti do altri indizi, anche perché c'è un sacco di musica da ascoltare. Primo discone di quest'ora, E tu come stai? Arriva Claudio Baglioni, buon pomeriggio.
6: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Qui in questo mondo, dove l'aria è inquinata, il mare è inquinato, la gente è inquinata, i sentimenti sono inquinati, esistono due occhi, i tuoi. Io li guardo e dentro ci vedo qualcosa di incontaminato, il tuo amore.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: sense con for sure. Tra un po' ti parlo di verità. Ai ai ai, un proverbio molto molto bello tra amaro e dolcezza.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Edizione straordinaria. Da Autorigol di Skoda Milano per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista. Nuove Fabie e Kamiq 2 a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
5: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
4: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio. Solo da Autorigol di Skoda Milano.
5: Questa era un'edizione straordinaria.
6: Autorigoldi!
7: A Milano dal 1906.
8: Uffa! Ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare. I tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio. Centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me. Contatta l'813-47-87.
9: Istituto Giglio. Via Melchiorre Gioia 55, Milano. 813-47-87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
10: Istituto Giglio.
11: Mocca Outdoor raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocca Auto a Monza. Mocca Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su moccautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
12: Visitante prima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
13: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
14: Cioè?
13: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
14: E conviene?
13: Certo, Susa. Dato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
14: Dove?
13: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
15: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
16: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
15: Cambia gli infissi. È il momento giusto. Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa. Sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
16: Andiamo agli Open Day. Ci aspetta anche un omaggio esclusivo.
17: Quella è la costellazione dell'orsa maggiore e più in là c'è l'orsa minore.
18: E quella lassù?
17: È la costellazione del benzinaio.
19: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
22: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
21: Oro d'oro, nuove aperture in Viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
6: Renew.
14: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
18: Info e sedi su renord.com.
23: Dimensione suono soft.

0: Siamo pronti per sapere sempre la verità? Ti parlo di un proverbio: meglio un amaro vero che un dolce falso. Praticamente un capolavoro di saggezza popolare che utilizza la sfera sensoriale, no, del gusto, per definire un principio etico universale. Il valore della cruda verità rispetto all'inganno, che però è un pochino più dolce, un pochino più rassicurante, la nostra comfort zone, se vuoi. Nel panorama di questi detti popolari, il cibo e il gusto sono spesso veicoli privilegiati per spiegare in maniera metaforica l'animo umano. Quindi l'amaro rappresenta la verità, che a volte ci può ferire, la delusione necessaria; il dolce invece la panacea di tutti i mali. La lusinga, l'adulazione, la bugia detta per quieto vivere e per manipolazione spesso e volentieri. Il proverbio ci ricorda che la verità, per quanto difficile da digerire, è l'unico però elemento curativo e solido, mentre la falsità, per quanto più dolcina, più zuccherina, è tossica e instabile. Nel mondo antico l'amaro era strettamente legato alla medicina, tra l'altro, perché farmaci, erbe curative e sieri erano quasi sempre amari. Io mi ricordo che quando ero piccola, mia mamma, quando mi dava lo sciroppo, io dicevo: ah, ma fa schifo! E diceva: non deve essere buono, deve fare bene. Da qui l'idea greca che la verità, proprio come una medicina, debba essere amara per poter guarire l'anima. Il dolce invece è spesso associato all'inganno. Basti pensare alle sirene di Omero, te le ricordi? Il dolce falso è la trappola per eccellenza. Questo proverbio quindi ci invita a fare che cosa? A sviluppare un palato fine per le relazioni umane, imparare ad apprezzare l'onestà aspra, amarognola, no? Spesso, di chi ci parla a cuore aperto, e a guardare con sospetto la melassa di chi ci vuole incantare come le sirene, no? Di chi ci asseconda solamente per convenienza. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: E finiamo proprio in bellezza quest'altra ora insieme. Giorgia, con Strano il mio destino, hai scelto di ascoltare anche oggi Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere. Adesso linea alla nostra redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su fai5per1000.it.
4: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
5: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026.

0: automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
1: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. False fatturazioni per 1,5 milioni per il programma TV Dalla parte degli animali, indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla, perquisizione della Guardia di Finanza nella sede dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i nomi dei responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8-9 persone. 52 anni fa la strage neofascista di Piazza della Loggia a Brescia, autorintocchi in ricordo delle 8 vittime questa mattina. Allerta gialla da fino alla mezzanotte per rischio temporali in Lombardia e a Milano, l'avviso della Protezione Civile regionale. Sciopero domani per trasporti, scuole e sanità, dalle 21 di questa sera quello dei treni, da mezzanotte quello del comparto aereo, domani tocca ai mezzi pubblici nelle città, anche a Milano. In Svizzera un uomo grida all'Akbar, coltella 4 persone in una stazione, è stato arrestato. E tutto, ci ritroviamo con altri aggiornamenti tra circa un'ora.
6: Finiamo in bellezza con la nostra ultima ora insieme in questo giovedì bello 28 maggio. Sono sempre Fabiana Sera, ti rinnovo il mio migliore buon pomeriggio con una cosa succulenta, un evento sul territorio. Ti sto parlando della zona di Brescia il 2 giugno, quindi giorno di festa, a partire dalle 10:30 del mattino, Tremosine, partenza Vesio, località Pertica, 5, no, ti dico solamente il titolo, la 5 miglia del ghiottone. Adesso noi chi siamo per non farci 5 miglia mangiucchiando? È una passeggiata gastronomica, è buonissimo, è un percorso a tappe che si snoda proprio in un ambiente molto naturale con tantissima bellezza tra le piante, tra i fiori, è stupendo, però anche si mangia, quindi ci fa ancora più piacere. Passeggiando tra sentieri, boschi, prati, pinete balsamiche, visiterai anche le caratteristiche frazioni di Tremosine, dove potrai proprio gustare le delizie di una cucina semplice e raffinata a chilometri zero, con l'intreccio di sapori alpini mediterranei. Buonissimo, ti lascio anche un sito di riferimento, tremosinesulgardaeventi.com. 2 giugno, giorno di festa, quindi non hai scuse, puoi partecipare per mangiare e rimpinzarti di ogni bontà dalle 10:30 del mattino. Vai, divertiti e come sempre facci sapere se ti è piaciuto. Continuiamo, c'è la musica di Dimensione Suono Soft, discone meraviglioso, Somebody to Love, loro sono i Queen.
7: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Chi ti vuole davvero bene, ti cerca anche quando stai fingendo di non esistere.

0: Miss You Like Crazy, Natalie Cole su Dimensione Sono Soft. E prima c'erano i voli low cost, poi l'arredamento low cost e tra un po' anche una cosa che ti racconto tra poco.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Incredibile! Con i nuovi infissi fuori fa caldissimo e in casa è ancora fresco. Ma quanto ci costa?
4: Meno di quanto pensi. Risparmiamo in bolletta e li paghiamo solo la metà. Il resto dopo il rimborso fiscale.
5: Cambia gli infissi! È il momento giusto! Partecipa agli Open Day di Punto Sicurezza Casa, sabato 30 maggio. Prenota subito il tuo appuntamento all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
4: Andiamo agli Open Day! Ci aspetta anche un omaggio esclusivo!
6: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
7: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
8: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
9: Cioè?
8: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
9: E conviene?
8: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
9: Dove?
8: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
10: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
11: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
12: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
13: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
14: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
15: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico o un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
16: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
17: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
16: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98-731. Compro orodoro.it.
1: Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

dopo i voli low cost, dopo le vacanze low cost, dopo l'arredamento low cost, IKEA proprio lancia una nuova idea. Ma perché non vi venite a sposare proprio da noi? Questo colosso svedese dell'arredamento ha avuto questa grande idea, quindi dal 27 giugno proprio in Svezia, che insomma è chiaramente il quartier generale, no, dove sono nati, organizza i matrimoni low cost all'interno proprio dei propri punti vendita. Quindi non ti vai più a sposare spendendo miliardi, che poi non ti resta più neanche un euro per arredare casa, ma magari spendi meno e quello che risparmi, perché no, lo spendi per arredare casa tua, magari ottimizzando proprio con mobili di IKEA. Buon pomeriggio, hai scelto di ascoltare la tua radio del benessere e del matrimonio low cost. No, vabbè.

0: Patti Pravo e la sua pazza idea come ultimo disco di questo giovedì pomeriggio 28 maggio. Io ti saluto, ti ringrazio. Prima di andar via, attenzione perché vogliamo fare un piccolo recap. Oggi abbiamo voluto omaggiare e festeggiare con tanto di applauso, guarda lo sto facendo anche io live, l'hamburger, ma non solamente l'hamburger, perché vabbè oggi è la giornata mondiale dell'hamburger e quindi vabbè, cioè bisogna farlo, ma togliamo ham, festeggiamo proprio il burger, perché abbiamo detto che ci sono un sacco di versioni anche senza carne e dunque potrebbe essere una versione anche un po' più divertente per mangiare le verdure, se non ti piace proprio quell'insalatina scondita tristanzuola, inciarmi qualcosa come si dice alle mie parti e ti mangi un bel burger vegetale di verdure, non solamente per una questione etica ma proprio per una questione di distrazione ottica, ecco l'ho detto un po' più carino, per non vedere sempre le stesse cose. E poi nella seconda Good Life abbiamo parlato di amaro e dolce quando si tratta di dirci la verità, cioè meglio una verità cruda, un po' più amara, oppure una bugia sempre a lungo termine, dolce, che alla fine di questo dolce non ci facciamo nulla, ricordiamoci le sirene di Omero. Detto questo ti ringrazio, ti saluto, se vuoi ci sentiamo domani sempre a partire dalle ore 13, buona serata.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cosa ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura. Con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro o le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy, oggi, Piazza Gandhi 6, Setriano. Teddy, un mondo di idee.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
7: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla?

0: e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
1: Fermo! Hai visto? Non può essere! Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
2: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
1: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
3: Autorigol di a Milano dal 1906.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buon pomeriggio da Francesco Di Bruno, partiamo dallo sport e dal tennis in particolare, e non sono buone notizie perché Jannik Sinner è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo. L'azzurro era avanti di 2-7 ed era sul 5-1 a suo favore nel terzo, poi il malore e la sconfitta per 3-7-2. False fatturazioni per il programma TV dalla parte degli animali, indagata a Milano Michela Vittoria Brambilla. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8 o 9 persone. Restano gravi le condizioni di uno dei due cittadini marocchini coinvolti nella violenta rissa avvenuta nella serata di ieri a Rozzano. Il 26enne è stato ferito con diverse coltellate alla testa e alle gambe. Arrestato l'aggressore, un 22enne marocchino senza fissa dimora. Allerta gialla fino alla mezzanotte per rischio temporali in Lombardia e a Milano. Ed è tutto, le news torno tra un'ora.
6: È giovedì, è il 28 maggio 2026. Questo è il dolce pomeriggio della tua radio del benessere Dimensione Suono Soft. Pomeriggio che prosegue dopo Fabiana Sera, che saluto insieme a me. Sono Roberto, fino alle 21, quindi 4 ore di musica meravigliosa come sempre, con i nostri successi di ieri e di oggi. Poi ci sarà Francesca Romana Barberini, le notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione. E allora iniziamo subito, per te ora, un aforisma e una dolce canzone d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Quando ti chiedi cos'è l'amore, immagina due mani ardenti che si incontrano, due sguardi perduti l'uno nell'altro, due cuori che tremano di fronte all'immensità di un sentimento, e poche parole per rendere eterno un istante.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sempre grande stile e raffinatezza. Michael Bublé con Feeling Good sulla tua radio del benessere.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Questo messaggio si autodistruggerà in 20 secondi.
5: La sua missione è rubare il McCrunchy Chicken Hot Honey da McDonald's Canada.
6: Missione accettata. Eccoli i prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Hot Honey e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
7: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
8: Comunicazione istituzionale. Ministro per le disabilità.
9: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno.
10: Ma prima, porta la tua auto in una delle officine Autocrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
11: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
12: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
13: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Punto it. Bye.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
2: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni. Con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
3: Info e sedi su renord.com.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei dolci successi di John Lennon era Woman su Dimensione Sono Soft. Ed ora ascoltiamo il secondo appuntamento di oggi con Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. C'è un alimento che riesce a mettere d'accordo tutti, grandi e piccoli, è il gelato confezionato. A Roma questa mattina si sono tenuti gli stati generali del gelato confezionato, il primo forum nazionale dedicato a un comparto che rappresenta davvero un pezzo importante della cultura alimentare italiana. Ed è con noi per questa puntata di Segreti in tavola il dottor Michelangelo Giampietro, presidente dell'Istituto del Gelato Italiano e medico specialista in scienze dell'alimentazione e medicina dello sport. Caro dottor Giampietro, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Ben trovati.
2: Allora, oggi si sono tenuti gli stati generali del gelato confezionato, ma si è festeggiato anche la prima edizione dell'Happy Stecco Day. Insomma, il gelato confezionato è davvero nelle nostre giornate, no? Come dire, è uno dei prodotti che amiamo di più e sicuramente ha tante caratteristiche. Perché possiamo consumarlo con tranquillità?
3: Perché il gelato confezionato innanzitutto è un alimento gustoso, quindi soddisfa il piacere di consumare un alimento. Poi è un alimento sano, è un alimento sicuro, con delle garanzie sia dal punto di vista nutrizionale sia dal punto di vista igienico. La confezione lo protegge, così come la catena del freddo. E diciamo subito che nel gelato confezionato non ci sono conservanti, perché è il freddo che garantisce la sicurezza alimentare del prodotto. Ha mille forme. Noi festeggiamo l'Happy Stecco Day, ma tutti quanti sappiamo quante sono le varietà di gelati disponibili, tutti adatti all'alimentazione fin dai primi anni di età e si arriva anche nell'età più avanzata. Quindi l'occasione di questi stati generali è quella proprio di rendere ancora più evidente, far conoscere ancora di più le qualità nutrizionali di questo prodotto e anche aggiornare un po' su quelle che sono le novità o che saranno le novità del futuro, avendo anche un occhio di riguardo rispetto alla sostenibilità ambientale della produzione del gelato, che è un elemento molto molto importante. E in questo senso l'Istituto del Gelato Italiano ha presentato stamattina anche i dati di un report proprio sulla sostenibilità ambientale.
2: Dottor Giampietro, io la ringrazio per averci raccontato appunto i lavori di questi stati generali del gelato confezionato e anche averci chiarito insomma che è un prodotto sano, un prodotto sicuro, un prodotto che possiamo consumare. Ci avviciniamo all'estate ed è uno di quegli elementi che connota fortemente le nostre estati, il gelato confezionato.
3: Grazie a voi e buon gelato a tutti.
2: Grazie. L'appuntamento con Segreti in tavola torna qui su Dimensione Sono Soft domani. Vi aspetto. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Questa canzone tocca veramente il cuore. Renato Zero, i migliori anni della nostra vita su Dimensione Suono Soft. È così che si conclude la nostra prima ora insieme, quindi tra poco la redazione con le ultime notizie.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto alta qualità Gran Biscotto Rovagnati 2 per 100 grammi è scontato del 40%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: E quindi appena le cose si fanno complicate tu scappi?
4: Io lo faccio per proteggerti.
3: È un momento difficile e tu te ne vai.
4: Meritiamo di più, tutti e due.
3: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
4: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
5: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
6: La sicurezza
7: è Volvo.
6: La tecnologia
7: è Volvo.
6: Il prezzo
7: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40. 40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
9: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Petto di pollo intero, confezione famiglia, a soli 7,78 euro al chilo. 24 lattine di Coca-Cola a 54 centesimi l'una. E coniglio intero nazionale a 6,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno, la deputata di Noi Moderati Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane è stato aggredito da 8 o 9 persone. Si finge carabiniere e sottrae 80.000 euro a una donna di 79 anni. La truffa è avvenuta a Montubeccaria, siamo nel Pavese. Un 54enne di Napoli è stato arrestato dalla polizia che lo stava seguendo da giorni. Allerta gialla fino alla mezzanotte per rischio temporali in Lombardia e a Milano. Tennis, Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo, l'azzurro era avanti di 2-7 ed era sul 5-1 a suo favore nel terzo, poi il malore e la sconfitta per 3-7-2. Secondo Axios, Iran e Stati Uniti avrebbero raggiunto un accordo, ma manca ancora il via libera di Trump. Ed è tutto, le news, tra un'ora.
0: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Lo vuoi un suggerimento per questo lungo weekend? Sei pronto ad immergerti nei profumi, colori e musiche del lontano Oriente? E allora non perdere questo evento. Da domani, 29 maggio e fino al 2 giugno, a Monza si terrà il primo festival in Italia dedicato alla cucina asiatica di strada. Per te decine di pietanze orientali preparate dai migliori food truck. Ai Boschetti Reali di Monza, Asian Street Food Festival, workshop e laboratori gratuiti, massaggi orientali, origami, laboratori di calligrafia, show cooking, abiti tradizionali e soprattutto un'esperienza culinaria unica nel suo genere. Nei 4 giorni del festival si susseguiranno dimostrazioni di arti marziali, concerti e DJ set. L'ingresso è gratuito. Cerca Asian Street Food Festival Italy su Instagram.
12: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordine in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: po' addosso.
1: Malika Ayane è tornata con un nuovo singolo che si intitola Una possibilità. Noi l'abbiamo ascoltata su Dimensione Suono Soft con un suo classico, ovvero E se poi. Approfitto anche per ricordarti che tornerà anche a Milano in concerto, esattamente al Teatro Arcimboldi, martedì 10 novembre.
2: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Inizio conto alla rovescia.
6: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
7: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro. Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
1: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
2: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: Mocha Autora doppia Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità? Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia? Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni, infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto, la mobilità si evolve, la passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
4: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
5: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
4: E chi può aiutarmi davvero?
5: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
4: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
5: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
6: Giglio. I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: A Milano dal 1906.
8: Visita Anteprima d'Estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
9: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
10: Cioè?
9: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
10: E conviene?
9: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
10: Dove?
9: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
11: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Compro oro d'oro.it.
13: Dimensione suono soft.

0: batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.
1: Oh,

0: sarà
1: la compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app.

0: Un vecchio successo degli Stylistics reinterpretato magistralmente, devo dire, dai Simply Red, You Make Me Feel Brand New su Dimensione Suona Soft. E per continuare in dolcezza e con i classici, ora Francesco De Gregori. Buonanotte, fiorellino.
1: Buonanotte, buonanotte, amore mio. Buonanotte tra il telefono e il cielo. Ti ringrazio per avermi stupito.

Aspetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: È difficilissimo tenere il conto dei successi di Vasco Rossi, sono veramente un'infinità. E uno di questi l'abbiamo appena ascoltato nel giovedì di Dimensione Sono Soft, era Liberi Liberi. Tra pochissimo tornerà la redazione per le ultime notizie.
1: Dobbiamo parlare, non possiamo più rimandare.
2: Allora, hai deciso davvero?
1: Sì, io vado, ho bisogno di qualcuno che mi capisca, che mi dia nuova energia.
2: Ma almeno dimmi, cos'ha lei di più?
1: Convenienza, consulenza e vicinanza.
3: L'energia della tua vita è a 5. Vieni a trovarci nel tuo spazio a 5 o chiama il numero verde 800 098 555. L'energia è una scelta, facciamola insieme. Chiamaci all'800 098 555.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'arte nel cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
6: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
7: Fermo! Hai visto?
8: Non può essere!
7: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
9: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAEG 5,97%.
7: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerrata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
10: Autorigol di a Milano dal 1906.
11: Più compri, meno spendi. Da D'Ambros conviene. Cosciotto di pollo a soli 2,80 euro al chilo. Burro Sepertino 500 grammi a 2,98 euro. Nodini e cotolette di suino a 3,99 euro al chilo. Più scelta, più gusto. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Tutte le offerte su d'ambros.it.
12: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionali. Arval Store. Drive your life.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Lo scopo è accertare l'eventuale sussistenza per il 37enne di condizioni patologiche idonee a incidere sulla capacità di intendere e di volere. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. Si analizzano le telecamere della stazione Certosa a Milano per trovare i responsabili dell'omicidio di Gianluca Ibarra Silvera. Allerta gialla fino alla mezzanotte per rischio temporali forti in Lombardia e a Milano. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, Trump si è preso 2 giorni per decidere. Lo sport, il tennis, Jannik Sinner a sorpresa eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo, ce ne parla anche il direttore Enrico Mentana.
13: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
15: Era inevitabile che prima o poi succedesse.

0: Può succedere, è successo una volta a un suo avversario che gli ha spianato la vittoria in uno dei grandi tornei della passata stagione, è successo a lui oggi. Nulla di impossibile, nulla di imprevedibile, succede nella carriera di un campione che ci sia un malore che ti mette fuori. E però ancora stavolta sfugge un obiettivo che l'anno scorso sembrava portato in mano in quell'incredibile finale contro Alcaraz sulla terra rossa degli internazionali di Francia. L'unica consolazione è che Sinner è stato battuto appunto da se stesso, dal suo fisico, dalla canicola, dal caldo, ma non da Cerundolo, che poi ne ha raccolto, come legittimo, come nella legge dello sport, la vittoria.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
2: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft. Anche oggi, in questo giovedì 28 maggio, staremo insieme fino alle 21, quindi abbiamo ancora tantissima musica da ascoltare. E allora, un nuovo aforisma d'amore e a seguire Ronan Keating con When You Say Nothing At All.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore dona ali per volare, rincorrersi, ritrovarsi, scoprire che nulla è cambiato. Il tempo non ha misure vive e non cancella del nostro vissuto.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: che bello ritrovare in programmazione questa canzone. Giovanotti con Serenata Rap. Attenzione, stato di flusso e l'arte di sfidare se stessi. Parleremo di questo stasera in Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
4: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
5: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
6: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
7: Mocha Auto raddoppia a Monza. Per te 2 nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. 2 saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocha Auto a Monza. Mocha Auto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza, M come Mocauto.
8: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
9: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore e più in là c'è l'Orsa Minore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco, Pieve Fissiraga e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
13: A Milano, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
14: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
13: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. Comprooroodoro.it.

0: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
1: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
2: Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale potrà interessare anche le pianure tra Piemonte e Lombardia per un indebolimento dell'anticiclone che comunque rimarrà presente anche nei prossimi giorni con clima sempre caldo estivo ma valori meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Venerdì ritroveremo ancora degli annuvolamenti al mattino, specie in Piemonte, con qualche silvo fenomeno. Poi nel pomeriggio qualche temporale ancora possibile soprattutto sui rilievi alpini. Le temperature massime venerdì saranno intorno ai 30-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

perfetta in casa anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft, la grande musica soft di tutti i tempi e i grandi successi di oggi.
1: Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo.

0: Era Antonello Venditti con Ci vorrebbe un amico su Dimensione Suono Soft e ci occupiamo di questo tema stasera in Good Life: il valore del gioco solitario come strumento di benessere psicologico e crescita personale. Giocare da soli non è un'alternativa alla socialità, ma un'attività capace di favorire concentrazione, relax e creatività. Gli psicologi definiscono questa esperienza stato di flusso, una condizione mentale in cui il tempo sembra scomparire. Attività come sudoku, rompicapo, videogiochi narrativi, libri, game e puzzle aiutano a stimolare il cervello, ridurre l'ansia e migliorare il senso di controllo. I puzzle, nati nel Settecento per insegnare geografia, oggi sono considerati strumenti terapeutici efficaci. Il gioco in solitudine diventa così un modo positivo per stare bene con se stessi.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un altro momento intenso, emozionante, con i dolci successi di Dimensione Sono Soft. Era Samuele Bersani con Spacca Cuore. Tra pochissimo, le notizie.
1: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura. Con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro. O le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, Piazza Gandhi 6, Setriano. Teddy, un mondo di idee.
2: E quindi, appena le cose si fanno complicate, tu scappi.
3: Io lo faccio per proteggerti.
2: È un momento difficile e tu te ne vai.
3: Meritiamo di più, tutti e due.
2: Non potevamo stare sotto lo stesso tetto.
3: Amore, ma tu il tetto massimo non ce l'hai.
4: Tempi difficili? Scegli Mia Protetta di A5. Se il prezzo della componente energia sale, non superi il tetto massimo. E se scende, risparmi. Vieni a trovarci o chiama l'800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it. Chiamaci all'800 098 555.
5: Da 50 anni ci prendiamo cura di tanti luoghi speciali e continuiamo a salvarne di nuovi perché possano essere conosciuti da tutti. Proteggi anche tu un patrimonio che cresce. Dona il tuo 5 per 1000 al FAI, Fondo per l'Ambiente Italiano. Basta una firma. Scopri di più su FAI5 per 1000.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
8: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
9: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
8: E chi può aiutarmi davvero?
9: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
8: Fai come me, contatta l'800 13 47 87.
9: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 800 13 47 87. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it. Istituto
10: Giglio. La sicurezza
11: è Volvo.
10: La tecnologia
11: è Volvo.
10: Il prezzo
11: è perfetto. Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 V3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Misaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Si valuta la capacità di intendere, di volere e la pericolosità sociale. La deputata di Noemi

0: azzurro colpito da un malore quando era in vantaggio per 2-7-0. Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, Trump si è preso però 2 giorni di tempo per decidere. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
1: Ringrazio la redazione per tutti gli ultimi aggiornamenti e a te auguro una buona serata e buon ascolto con i successi di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto, sono pronto per farti ascoltare un nuovo aforisma d'amore e poi una canzone storica. Roberto Flack con Kill Me Softly.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Chi non comprende il tuo silenzio probabilmente non capirà nemmeno le tue parole.

e poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Erano The Fray con How to Save a Life e tra pochissimo nella sera della tua radio del benessere anche un nuovo aggiornamento meteo.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, Bossa Club, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici. E ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
11: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una City Car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza, come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it, grandi occasioni, subito tue.
12: usautocenter.it. con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
13: Nelle prossime ore qualche acquazzone temporale potrà interessare anche le pianure tra Piemonte e Lombardia per un indebolimento dell'anticiclone che comunque rimarrà presente anche nei prossimi giorni con clima sempre caldo estivo ma valori meno estremi rispetto ai giorni precedenti. Venerdì ritroveremo ancora degli annuvolamenti al mattino, specie in Piemonte, con qualche silvo fenomeno. Poi nel pomeriggio qualche temporale ancora possibile soprattutto sui rilievi alpini. Le temperature massime venerdì saranno intorno ai 30-32 gradi in pianura in città, Milano e Torino. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

0: Tastiere. Batteria. Chitarre. E lo stile dei pinguini tattici nucleari.
1: Ma basta che mi pensi quando fuori piove. So che sei lontana, però non mi importa dove arriverò.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi su Dimensione Suono Soft.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

Per i capolavori della musica, Bob Dylan con Blowing in the Wind su Dimensione Sono Soft. Ed è un piacere per me tornare nuovamente a quel Sanremo del 1983. Me lo ricordo ancora perfettamente. Io ipnotizzato davanti alla sua bellezza, la bellezza della sua voce e la bellezza di questa canzone. Antonella Ruggero con i Mattia Bazar e Vacanze Romane.

0: Voce particolare, voce unica, e questo è stato il suo disco d'esordio. Ricordi questa canzone? Sicuramente sì. Kate Bush con Wuthering Heights su Dimensione Sonosoft. E ora che succede? Succede che ci dobbiamo salutare. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. Tra pochissimo tornerà per un ultimo appuntamento la nostra redazione e poi per te tante dolci canzoni d'amore che ti accompagneranno nel corso della serata e, se vorrai, anche nel corso della notte. Domani mattina la sveglia sarà puntualissima alle 6 con Laura Buono. Anche io ti aspetto domani, ma nel pomeriggio, dalle 17, qui su Dimensione Sonosoft. Ciao!
1: Energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30%, 40%, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella alta qualità Granarolo 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Renew. Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni, con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
4: Info e sedi su renord.com.
5: La bella stagione inizia con Anteprima d'estate di Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, 5 giorni con 1000 artigiani dal mondo, prodotti unici e spazi per il gusto di stare insieme. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
6: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Pavia ha disposto una consulenza psichiatrica per Andrea Sempio, indagato per l'omicidio aggravato di Chiara Poggi. Si valuta la capacità di intendere, di volere e la pericolosità sociale. La deputata di Noi Moderati, Michela Vittoria Brambilla, fondatrice e presidente della Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente, è indagata dalla Procura di Milano per l'ipotesi di reato di emissione di fatture false in relazione al programma televisivo Dalla Parte degli Animali. Domani in programma uno sciopero generale, tra cui quello del trasporto pubblico mezzi ATM a rischio, dalle 8.45 alle 15 e poi dalle 18 a fine servizio, e scatta già alle 21 di oggi invece lo sciopero dei treni. Allerta gialla ancora fino alla mezzanotte di oggi per il rischio temporali forti in Lombardia e a Milano. Tennis, Jannik Sinner eliminato al secondo turno del Roland Garros da Cerundolo, l'azzurro era avanti 2-7-0 e 5-1 quando ha avuto un malore. Medio Oriente, Iran e Stati Uniti hanno raggiunto un accordo, ma Trump si è preso 2 giorni per decidere. Ed è tutto, le news, tornano domani.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
9: Benedetto sia il giorno, il mese, l'anno, e la stagione, il tempo, e l'ora, e il punto, e il bel paese, il loco, ov'io fui giunta da 2 begli occhi che legato m'hanno.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: La sicurezza
3: è Volvo.
2: La tecnologia
3: è Volvo.
2: Il prezzo
3: è perfetto.
4: Volvo XC40 Mild Hybrid. Oggi tua a partire da 32.800 euro. Offerta valida fino al 31 maggio con il contributo delle concessionarie aderenti per XC40 B3 Mild Hybrid Essential con cambio automatico IPT esclusa. Volvo XC40 a partire da 32.800 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
5: Scoprila e provala da Mocauto in via dei Missaglia 89 a Milano. Info su mocautogroup.com. M come Milano. M come Mocauto.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
9: Ceriani, la luce dal nostro punto di vista. I nostri architetti light designer trasformano il tuo ambiente in emozione, abbinando funzionalità, atmosfera e risparmio energetico. Cerianiluce.com, da sempre a Rescaldina e Settimo Milanese. Illumina bene, vivi meglio.
10: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
11: Cioè?
10: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
11: E conviene?
10: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
11: Dove?
10: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
12: Il tuo giardino merita di più. The Garden Bedetti trasformiamo gli spazi all'aperto in veri angoli di comfort. Salotti, pergole, tavoli, sedie e cucine da esterno. Dal moderno al rustico, tutti di qualità premium. Bedetti Garden, il tuo giardino, la tua personalità. A Cantù in via Genova 2 e su gardenbedetti.com. Anche la domenica.
13: Ciao, sono Fabio Marelli e il 14 giugno vi aspetto all'autodromo di Monza per la marcia Formula 1. Non è solo una corsa, è la carica di solidarietà promossa dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Scendiamo in pista insieme per sostenere Casa Lilt e i servizi di assistenza ai malati oncologici e ci sarà un'energia pazzesca. Corri a iscriverti su marciaformula1.it.
14: Renew, veicoli usati e certificati della rete Renault e Dacia. A maggio arrivano i Renew Days, il momento perfetto per scegliere l'usato garantito con modelli di ogni marca e motorizzazione. Scopri tutte le offerte con fino a 3 anni di assicurazione furto incendio ed eventi naturali e 2 interventi di manutenzione in 3 anni con finanziamento Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su it.renew.auto.
15: Info e sedi su renord.com.
16: La notte

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.

sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita. Il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra

nostre false partenze, i miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Finalmente Teddy è qui! Teddy festeggia la grande apertura. Con delle offerte pazzesche di articoli fai da te da 1 euro. O le nostre valigie a partire da incredibili 10 euro. Nuova apertura Teddy. Oggi, Piazza Gandhi 6, Sedriano. Teddy, un mondo di idee.
3: Scegli un pilota per concessionario. Scegli Tony Fassina, un uomo che da oltre 50 anni ha trasformato la sua passione in esperienza da mettere al tuo servizio. Da Fassina puoi trovare un'ampia scelta di auto nuove e usate, selezionate con l'occhio esperto di chi le auto le conosce davvero. Che sia un SUV o una sportiva, da Fassina la qualità è garantita. Scopri le offerte e prova la tua prossima auto da Fassina. Ti aspettiamo a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
4: Hai talento? L'Accademia di Formazione L'Arte nel Cuore apre le iscrizioni. Teatro, cinema, doppiaggio, danza, canto, recitazione anche in inglese e davanti alle macchine da presa. Verrai seguito da veri professionisti dello spettacolo, attestato riconosciuto dalla Regione Lazio. Per talenti con e senza disabilità, perché dove c'è talento non esistono barriere. Scopri di più su artenelcuore.it. L'Arte nel Cuore. 20 anni di sogni portati in scena.
5: C'è un'auto che ti aspetta ed è già pronta a scendere in strada. Da usautocenter.it selezioniamo solo il meglio dell'usato per darti la sicurezza che cerchi. Che ti serva una city car per il traffico, un SUV per i tuoi viaggi, abbiamo la risposta giusta per ogni tua esigenza. Come la fantastica Jeep Renegade, oggi in promo speciale da soli 11.900 euro. Non sognarla, guidala. Ti aspettiamo a Milano in via dei Missaglia 89 e online su usautocenter.it. usautocenter.it. Grandi occasioni, subito tue.
6: Visita Anteprima d'estate, l'evento promosso da Artigiano in Fiera. Dal 29 maggio al 2 giugno a Fiera Milano, incontra 1000 artigiani da 50 paesi con prodotti unici ispirati alla bella stagione. Pass gratuito su artigianoinfiera.it.
7: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
8: Cioè?
7: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
8: E conviene?
7: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
8: Dove?
7: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64 66.
1: Tutta la notte, canzoni d'amore.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
9: Tra i soavi e delicati profumi dei fiori e l'avvolgente calore di un sole appena sorto, vorrei dolcemente sussurrarti che ti amo, mentre ti sveglierai tra le mie braccia.

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: i tuoi occhi qui di fronte.
1: Sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu, sei tu. Ah, il regalo mio più grande.
2: Canzoni d'amore.
3: Dimensione suono soft.
4: Mocauto raddoppia a Monza. Per te due nuovi spazi esclusivi e un'unica grande firma. Cerchi dinamicità. Vieni a scoprire l'inconfondibile stile della gamma MG in via Rigoboito 114. Ami la tecnologia. Lasciati affascinare dal design unico di Mazda in viale Sicilia 114. Due saloni. Infinite emozioni al volante. Ti aspettiamo da Mocauto a Monza. Mocauto. La mobilità si evolve. La passione resta. Info su mocautogroup.com. M come Monza. M come Mocauto.
5: Accendi la passione per il barbecue. Da Agri Brianza trovi la più grande esposizione di barbecue, oltre 100 modelli, accessori top di gamma e cucine da esterno complete, consulenze con personale esperto e grill master per corsi dedicati nella nostra BBQ School. Siamo a Concorezzo, via Dante 191. Visita agribrianza.it.
6: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
7: Cioè?
6: Da RT Auto a Legnano, oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
7: E conviene?
6: Certo, su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7.000 euro, anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
7: Dove?
6: Via Saronnese 143, Legnano, aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento rt-auto.com o 0331 109 64 66.
3: Tutta la notte, canzoni d'amore.

Canzoni d'amore, tutta la notte senza pausa. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 luglio 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: All'Esselunga ti aspettano gli sconti al 30, 40, 50%. Fino al 7 giugno tante offerte imperdibili anche online. Per esempio l'olio extravergine Cirio, classico, un litro, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Edizione straordinaria da Autorigol di Skoda Milano. Per tutto il mese di maggio un'offerta mai vista: nuove Fabia e Kamiq tue a partire da 129 euro al mese con manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99, TAG 6,17.
6: E c'è di più! Per due mesi Autorigol di Skoda Milano ti aspetta al Merlata Bloom. Se acquisti lì la tua Skoda hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma.
5: Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Skoda Milano.
6: Questa era un'edizione straordinaria.
7: Autorigoldi!
8: A Milano dal 1906.
9: Uffa, ancora capelli che cadono e cadono e cadono!
8: Basta rimandare, i tuoi capelli ti stanno chiedendo aiuto.
9: E chi può aiutarmi davvero?
8: L'Istituto Giglio, centro specializzato per contrastare la caduta, il diradamento e migliorare la qualità dei capelli. Trattamenti avanzati e autotrapianti.
9: Fai come me, contatta l'813-4787.
8: Istituto Giglio, via Melchiorre Gioia 55 Milano, 813-4787. Per direzione sanitaria visita istitutogiglio.it.
10: Istituto Giglio.
11: E se l'auto dei tuoi sogni potessi non comprarla? Con il noleggio a lungo termine Arval puoi avere l'auto che desideri senza più pensare a nulla. Un unico canone mensile, tanti servizi inclusi e nessun costo imprevisto. E se hai un usato, te lo valutiamo e ritiriamo noi. Corri a scegliere la tua nuova auto, anche senza anticipo. Arval Store a Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Canzoni d'amore.
0: Dimensione suono soft.
1: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione suono soft.
12: Quando l'amore non è follia, non è amore.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Guidi una Mercedes? Affidala a chi la conosce davvero. Venus ha centri autorizzati tra Brianza e Milano. Tecnici specializzati e un servizio su misura per te. E con il mobile service siamo noi a raggiungerti dove vuoi, quando vuoi. Venus, la tua Mercedes, nelle mani giuste.
3: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
4: Se stai pensando di cambiare auto, smetti di cercare. Dal 25 al 31 maggio c'è il mercatone dell'auto.
5: Cioè?
4: Da RT Auto a Legnano. Oltre 2000 auto a stock, una selezione dei migliori brand.
5: E conviene?
4: Certo! Su usato e chilometri zero c'è un extra sconto fino a 7000 euro. Anche su auto già in promozione, ma solo per 7 giorni.
5: Dove?
4: Via Saronnese 143, Legnano. Aperti tutti i giorni. Per info e appuntamento, rt-auto.com o 0331 109 64. 466.
1: Ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Fermo! Hai visto?
3: Non può essere!
2: Volkswagen T-Roc a 169 euro al mese!
4: Solo da Autorigol di Volkswagen Milano il nuovo T-Roc è tuo a 169 euro al mese, con furto e incendio inclusi per 12 mesi e manutenzione ordinaria inclusa. TAN 4,99%, TAG 5,97%.
2: Solo a maggio e giugno, Autorigol di Volkswagen Milano e Alnerlata Bloom. Se acquisti lì la tua Volkswagen, hai 500 euro di sconto extra su tutta la gamma. Un'occasione così non resta a lungo. Solo a maggio, solo da Autorigol di Volkswagen Milano.
5: Autorigol di...
6: A Milano dal 1906.
7: Tutta la notte, canzoni d'amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Mi dissero che per farla innamorare dovevo farla ridere. Ma ogni volta che ride, mi innamoro io.

Sentimenti travolgenti. Sentimenti veri. Canzoni d'amore. Su Dimensione Suono Soft.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh? Invece, eccola qua. Come mi è venuta, a chi osa.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Nella mia vita tu sei stato il passo più importante che le mie gambe abbiano mai fatto.

Successi appassionanti. Una emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione